tanto dolore nella vita. Non so come continuare. Ma poi arriva un'assista. Poi sono pronta.

0: No, che cazzera.
1: Che cazzera.
0: Yo nevi awa di kumbulimba. Pichu siwe. Tudamo. Na tedo kwa ni kurugiru wa fe.
1: Jokira.
0: Atuteka mokutia. Basobolo kutufuga.